0: beste Musik.
1: Radio Regenbogen.
2: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.